0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Divan zvuk, smirujući.
2: Drugi dio dana.
1: A sad nešto malo drukčije.